Central di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichopi.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Aasha, Echichangana.

lo cave Zebio Johanni Tamer Zeburane già show fa nello intima caringa na 22 na 27 minuti cuva che lava 22 na 30 cambiamo di massimo.